0: Dracula. Biar ada mola. Kakakula. Biar ada mola. Kakakula.
1: Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula. Kakakula.